0: zan dafa wani abu da duk sasa amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kannan fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tafashin waken soya albasa kayan yaji farmashi tare da kannan fari

Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lil mu'mini wa lam mu'minatin Allah yace bazai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba yayi imani da Allah ta yi imani da Allah Allah yace in dai sun yi imani imani ne gaskiya Allah yace bazai taba faruwa da su ba idza qadallahu wa rasuluhu amran in Allah da manzon shi sun hukunta wani hukunci sun zartar da wani hukunci ay yakuna lakum al-khiyaratu min amrihim su kuma su koma su ji suna da wani zabi game da al'amarin su sun kuyen hukuncin Allah da manzon Allah Allah ya tumi ni ummi na basara wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran Allah yace bazai kasance ga mu'mini ko mu'mina ba idan Allah da manzon sa suka zartar da wani hukunci ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim mu'mini ko mu'mina kuma ace suna da wani zabi da al'amarin su a ni kauya suke ma Allah ni kauya suke ma hukunci Allah to ayar tana sauka kawai sai yace Allah mun ji Allah mun bi kawai sai ya aika kira tsohon mijin yace ji gano ne maka da matarka ta kawo sadaki a ɗaura ku aure tun da ita ya riga ya Allah yace wa idza talaqtumun nisaa Allah yace idan kun sake mata fa balagna ajalahunna suka kai karshen iddan su idda ya kare fa la ta'dhuluhunna Allah yace kar fa ku hana su ayyan kihina azwajuhunna su auri sabbin mazajen su idza taradu bainahum bil ma'ruf mutaqaddisun daidaita tsakanin su da kyautatawa Allah yace kar fa su iyaye ina da kuna ci yayi da kanne ina da kuna ci Allah a Qur'ani yace fala ta'dhuluhunna ayyan kihina azwajuhunna idza taradu bainahum bil ma'ruf Allah yace kar ku hana su su yi ko ne a gidan mazajen su matukar sun daidaita

0: Katin abba gida-gida.
1: Shiri ne zai rika zuwa muku a gidajen Radio Premier a ranakun Laraba da misalin karfe 9:30 na dare. Sai gidan Radio Rahama a ranakun Juma'a da misalin karfe 9 na dare. Sai Arewa Radio da zai rika zuwa muku a ranakun Asabar da misalin karfe 8:30 na dare.
0: Shiri ne da zai rinka kawo muku tattaunawa da shugabannin zartarwar gwamnatin Kano a fannonin ilimi da ma daliban da suka ci gajiyar tallafin karatu karkashin gwamnatin Kano.
1: Shiri ne da ofishin mai bayo gwamna shawara kan harkokin dalibai Ambassador Yusuf Jibril Oyo ya dauki nauyin kawo muku bisa sahalewar gwamnan Kano.